casa. Director Radio Panamericana, Juancito Escarpelino, un colega de Irigoyen.